spariva. Ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di di da dap da da da da da da di dap da da di da da da da di di da da da.

sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa.

siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia

La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

Scontro politico sul caso Ranucci. Salvini chiede che il report prosegua senza il conduttore, mentre in Rai si riunisce il comitato etico. Nuove accuse della Spagna all'Italia sulla crisi di Ceuta e sulla sospensione di Schengen. Retroscena sulla fuga segreta di Trump dopo le minacce iraniane. In Colombia si continua a scavare tra le macerie del terremoto, migliaia i dispersi. L'Italia affronta l'ondata di caldo più lunga dell'estate, mentre l'Etna continua a creare problemi ai voli. E poi lo sport. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Silfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre Re Bibbi è previsto l'interrogatorio di Davitola.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la mediazione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
1: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
2: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie, mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
1: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con nuove bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
2: E veniamo allo sport. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale e conquista l'oro nei 5.000 metri. Bronzo per maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi l'italnuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il 4º titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana. Bronzo per Cerasuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
1: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:03.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 12 agosto si festeggia San Giuliano. Oggi è la giornata internazionale della gioventù, ma è anche la giornata mondiale dell'elefante. Il proverbio del giorno è: d'agosto che l'Ave Maria non ti trovi nel bosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, nervosi e impazienti, con Urano perturbato dalla Luna, tutto stonato, l'imprevedibilità guida ogni mossa, scompigliando i piani fatti in precedenza. Famiglia affettuosa ma un po' opprimente, reagite con insofferenza, affermando la vostra autonomia.
2: Toro, il giusto ritmo per star bene con voi stessi e con gli altri oggi ve lo regala la Luna in sestile, proteggendo le amicizie e i contatti con l'ambiente. Cenetta intima da voi o a casa di amici, dove si affronta qualsiasi argomento in un clima di complicità.
1: Gemelli, giornata positiva per i guadagni, rimessi però subito in circolo dalla vostra generosità. In compagnia siete i primi a sfoderare il portafoglio. Investire in un progetto per ora è prematuro, specie se non sapete fare bene i conti con il budget.
2: Cancro, nel vostro segno la Luna fa il buono del cattivo tempo, incontrando la saggezza di Saturno, ma scontrandosi con l'imprevedibilità di Urano. La giornata sarà caratterizzata da alti e bassi, ma nel complesso non avrete di che lamentarvi.
1: Leone, oggi la Luna non vi fila per niente, limitandovi a infastidire l'amico Urano, che quindi perde energia, esponendovi al rischio di ritardi e figuracce. Acquisti utili azzeccati come apparecchiature elettrodomestici di qualità dalla durata garantita.
2: Vergine, positivo il bilancio della giornata con emozioni, attività e conti in attivo. Vi sostiene la Luna amica di Saturno, generosa di saggi consigli. Se amate il bricolage o le conserve casalinghe, oggi è la giornata giusta per mettervi alla prova.
1: Bilancia, a dettare legge la Luna contraria al vostro segno, in muso unita per

0: di più da Urano, nemico dichiarato della tranquillità e della routine. Qualche desiderio si fa strada, ma per ora vi accontentate. La saggezza vi insegna a non avere troppe pretese.
1: Scorpione, il transito della Luna durante questa giornata ha l'effetto di rendervi acuti e intuitivi. Troverete il modo di ottenere quello che desiderate. Col partner programmate il prossimo viaggio. Un tour tra arte e natura sarà una seconda luna di miele.
0: Sagittario, oramai da anni Urano continua a sostenervi, ma oggi una luna indifferente gli toglie energia, creandovi qualche disagio, specie se siete in vacanza. Ostile anche Mercurio, programmate di fare grandi cose, ma alla resa dei conti non combinate granché.
1: Capricorno, giornata no, ma con la possibilità di rifarvi in appello. La Luna e Urano vi remano contro. Mercurio e Giove però promettono valide alternative. Prima di partire per un viaggio è indispensabile documentarsi. Libri e siti diventano la vostra guida.
0: Acquario, il lavoro sul posto a distanza sembra essere diventato l'unico interesse. Forse una tattica per non pensare ad una delusione sentimentale? Sulla carta avete milioni di amici, ma nel momento del bisogno spesso vi tocca sbrigarvela da soli.
1: Pesci, una luna amica vi sorride con un magnifico trigono d'acqua che coinvolge anche Saturno. Teneri e romantici, sì, ma anche responsabili. In vacanza con gli amici non vi divertite soltanto, insieme escogitate attività utili e bei progetti per il futuro.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: scontro politico sul caso Ranucci. Salvini chiede che il report prosegua senza il conduttore, mentre in Rai si riunisce il comitato etico. Nuove accuse della Spagna all'Italia sulla crisi di Ceuta e sulla sospensione di Schengen. Retroscena sulla fuga segreta di Trump dopo le minacce iraniane. In Colombia si continua a scavare tra le macerie del terremoto, migliaia i dispersi. L'Italia affronta l'ondata di caldo più lunga dell'estate, mentre l'Etna continua a creare problemi ai voli. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Silfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre Re Bibbia è previsto l'interrogatorio di Davitola.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la mediazione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
0: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
2: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie, mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
0: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con nuove bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
2: E veniamo allo sport. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Batocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale e conquista l'oro nei 5.000 metri. Bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi il tal nuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, e con Niccolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
0: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 12 agosto si festeggia San Giuliano. Oggi è la giornata internazionale della gioventù, ma è anche la giornata mondiale dell'elefante. Il proverbio del giorno è: d'agosto che l'Ave Maria non ti trovi nel bosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, nervosi e impazienti, con Urano perturbato dalla Luna, tutto stonato, l'imprevedibilità guida ogni mossa, scompigliando i piani fatti in precedenza. Famiglia affettuosa ma un po' opprimente, reagite con insofferenza, affermando la vostra autonomia.
2: Toro, il giusto ritmo per star bene con voi stessi e con gli altri oggi ve lo regala la Luna in sestile, proteggendo le amicizie e i contatti con l'ambiente. Cenetta intima da voi o a casa di amici, dove si affronta qualsiasi argomento in un clima di complicità.
1: Gemelli, giornata positiva per i guadagni, rimessi però subito in circolo dalla vostra generosità. In compagnia siete i primi a sfoderare il portafoglio. Investire in un progetto per ora è prematuro, specie se non sapete fare bene i conti con il budget.
2: Cancro, nel vostro segno la Luna fa il buono del cattivo tempo, incontrando la saggezza di Saturno, ma scontrandosi con l'imprevedibilità di Urano. La giornata sarà caratterizzata da alti e bassi, ma nel complesso non avrete di che lamentarvi.
1: Leone, oggi la Luna non vi fila per niente, limitandovi a infastidire l'amico Urano, che quindi perde energia, esponendovi al rischio di ritardi e figuracce. Acquisti utili azzeccati come apparecchiature elettrodomestici di qualità dalla durata garantita.
2: Vergine, positivo il bilancio della giornata con emozioni, attività e conti in attivo. Vi sostiene la Luna amica di Saturno, generosa di saggi consigli. Se amate il bricolage o le conserve casalinghe, oggi è la giornata giusta per mettervi alla prova.
1: Bilancia, a dettare legge la Luna contraria al vostro segno, immusonita per di più da Urano, nemico dichiarato della tranquillità e della routine. Qualche desiderio si fa strada, ma per ora vi accontentate. La saggezza vi insegna a non avere troppe pretese.
2: Scorpione, il transito della Luna durante questa giornata ha l'effetto di rendervi acuti e intuitivi. Troverete il modo di ottenere quello che desiderate. Col partner programmate il prossimo viaggio. Un tour tra arte e natura sarà una seconda luna di miele.
1: Sagittario, oramai da anni Urano continua a sostenervi, ma oggi una Luna indifferente gli toglie energia, creandovi qualche disagio, specie se siete in vacanza. Ostile anche Mercurio, programmate di fare grandi cose, ma alla resa dei conti non combinate granché.
2: Capricorno, giornata no, ma con la possibilità di rifarvi in appello. La Luna e Urano vi remano contro. Mercurio e Giove però promettono valide alternative. Prima di partire per un viaggio è indispensabile documentarsi. Libri e siti diventano la vostra guida.
1: Acquario, il lavoro sul posto a distanza sembra essere diventato l'unico interesse. Forse una tattica per non pensare ad una delusione sentimentale? Sulla carta avete milioni di amici, ma nel momento del bisogno spesso vi tocca svegliarvela da soli.
2: Pesci, una Luna amica vi sorride con un magnifico trigono d'acqua che coinvolge anche Saturno. Teneri e romantici, sì, ma anche responsabili. In vacanza con gli amici non vi divertite soltanto, insieme escogitate attività utili e bei progetti per il futuro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

scontro politico sul caso Ranucci, Salvini chiede che il report prosegua senza il conduttore, mentre in Rai si riunisce il comitato etico. Nuove accuse della Spagna all'Italia sulla crisi di Ceuta e sulla sospensione di Schengen. Retroscena sulla fuga segreta di Trump dopo le minacce iraniane. In Colombia si continua a scavare tra le macerie del terremoto, migliaia i dispersi. L'Italia affronta l'ondata di caldo più lunga dell'estate, mentre l'Etna continua a creare problemi ai voli. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre Re Bibbia è previsto l'interrogatorio di Davitola.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la maledizione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
1: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
2: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie, mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
1: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con nuove bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
2: E veniamo allo sport. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale e conquista l'oro nei 5.000 metri. Bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi il talnuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana. Bronzo per Cerasuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
1: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:05.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: E ci siamo amici, eccoci qua nuovamente insieme in questo mercoledì, si torna a parlare di tecnologia alla radio. Siete con Maurizio Rossi, parte una nuova puntata di Radio Web. Mettetevi comodi perché anche oggi, oltre alla bella musica ad accompagnarci, avremo notizie molto molto importanti. Dai che questa settimana dobbiamo dire che sia iniziata nel migliore dei modi, abbiamo già parlato di tantissime novità, ci sono tante sorprese e ce ne occuperemo anche oggi.

Si parla subito di intelligenza artificiale, qui amici l'hanno voluta mettere alla prova, sì, OpenAI Astra, parliamo di questa perché ci sono dei problemi matematici irrisolti da almeno un decennio, campi come nella geometria ad alta dimensione, la teoria dei codici, la teoria dei gruppi, la complessità quantistica, crittografia post-quantistica, algebra degli operatori e combinatoria estremale. Un modello di intelligenza artificiale li avrebbe risolti e il costo computazionale totale per tutte e 10 le soluzioni, pensate, circa $2,000 ai prezzi API appunto di GPT-5.6 Sol. OpenAI insomma ha svelato Astra in anteprima e il prossimo modello di frontiera dopo GPT-5.6 ha mostrato ciò che una versione interna avrebbe prodotto in matematica e informatica teorica. Quindi ecco, se i risultati reggono alla verifica della comunità matematica, è il momento sicuramente più significativo nella storia dell'intelligenza artificiale applicata alla matematica. Secondo OpenAI, Astra avrebbe risolto 10 problemi aperti in alcuni dei campi più complessi della matematica e dell'informatica teorica, avrebbe ottenuto nuovi teoremi in geometria, teoria dei codici, teoria dei gruppi, complessità computazionale, informazione quantistica, oltre che ad affrontare celebri, diciamo così, congetture come quella di Conness, la congettura appunto di Herhart e diversi problemi aperti di Erdos che sono rimasti irrisolti per decenni. Quindi per il test OpenAI avrebbe individuato 10 problemi matematici su cui la ricerca non aveva compiuto dei passi avanti sostanziali da almeno un decennio. Astra ne ha generato le soluzioni e in secondo momento ha redatto i risultati sotto forma di articoli scientifici e infine ha tradotto ogni dimostrazione di LEN, il sistema di verifica formale che permette di controllare automaticamente la validità. Oh, questo veramente sarebbe proprio da vedere, da appurare, ma pensate, dico, che roba, è incredibile veramente quello che oggi possiamo fare con l'intelligenza artificiale, quello che faremo anche andando avanti, perché qui si parla sempre di super intelligenze.

0: Primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 12 agosto si festeggia San Giuliano. Oggi è la giornata internazionale della gioventù, ma è anche la giornata mondiale dell'elefante. Il proverbio del giorno è: d'agosto che l'Ave Maria non ti trovi nel bosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, nervosi e impazienti, con Urano perturbato dalla Luna, tutto stonato, l'imprevedibilità guida ogni mossa, scompigliando i piani fatti in precedenza. Famiglia affettuosa ma un po' opprimente, reagite con insofferenza, affermando la vostra autonomia.
2: Toro, il giusto ritmo per star bene con voi stessi e con gli altri oggi ve lo regala la Luna in sestile, proteggendo le amicizie e i contatti con l'ambiente. Cenetta intima da voi o a casa di amici, dove si affronta qualsiasi argomento in un clima di complicità.
1: Gemelli, giornata positiva per i guadagni, rimessi però subito in circolo dalla vostra generosità. In compagnia siete i primi a sfoderare il portafoglio. Investire in un progetto per ora è prematuro, specie se non sapete fare bene i conti con il budget.
2: Cancro, nel vostro segno la Luna fa il buono del cattivo tempo, incontrando la saggezza di Saturno, ma scontrandosi con l'imprevedibilità di Urano. La giornata sarà caratterizzata da alti e bassi, ma nel complesso non avrete di che lamentarvi.
1: Leone, oggi la Luna non vi fila per niente, limitandovi a infastidire l'amico Urano, che quindi perde energia, esponendovi al rischio di ritardi e figuracce. Acquisti utili azzeccati come apparecchiature ed elettrodomestici di qualità dalla durata garantita.
2: Vergine, positivo il bilancio della giornata con emozioni, attività e conti in attivo. Vi sostiene la Luna amica di Saturno, generosa di saggi consigli. Se amate il bricolage o le conserve casalinghe, oggi è la giornata giusta per mettervi alla prova.
1: Bilancia, a dettare legge la Luna contraria al vostro segno, immusonita per di più da Urano, nemico dichiarato della tranquillità e della routine. Qualche desiderio si fa strada, ma per ora vi accontentate. La saggezza vi insegna a non avere troppe pretese.
2: Scorpione, il transito della Luna durante questa giornata ha l'effetto di rendervi acuti e intuitivi. Troverete il modo di ottenere quello che desiderate. Col partner programmate il prossimo viaggio. Un tour tra arte e natura sarà una seconda luna di miele.
1: Sagittario, oramai da anni Urano continua a sostenervi, ma oggi una luna indifferente gli toglie energia, creandovi qualche disagio, specie se siete in vacanza. Ostile anche Mercurio, programmate di fare grandi cose, ma alla resa dei conti non combinate granché.
2: Capricorno, giornata no, ma con la possibilità di rifarvi in appello. La Luna e Urano vi remano contro. Mercurio e Giove però promettono valide alternative. Prima di partire per un viaggio è indispensabile documentarsi. Libri e siti diventano la vostra guida.
1: Acquario, il lavoro sul posto a distanza sembra essere diventato l'unico interesse. Forse una tattica per non pensare ad una delusione sentimentale? Sulla carta avete milioni di amici, ma nel momento del bisogno spesso vi tocca sbrigarvela da soli.
2: Pesci, una luna amica vi sorride con un magnifico trigono d'acqua che coinvolge anche Saturno. Teneri e romantici, sì, ma anche responsabili. In vacanza con gli amici non vi divertite soltanto, insieme escogitate attività utili e bei progetti per il futuro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
1: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Bene, continua ancora Radio Web, amici. In questa puntata ci occupiamo di quello che è un annoso problema, la scarsità delle RAM, il cosiddetto Ramageddon, come qualcuno l'ha ribattezzato, che aveva già colpito la Apple quando sono diventati introvabili delle configurazioni di Mac Studio e Mac Mini. Ora la scarsa disponibilità dei chip di memoria riguarda anche il MacBook Air. Le scorte del notebook più popolare dell'azienda di Cupertino sarebbero molto basse, quindi è necessario attendere ancora diverse settimane, e a ciò si va ad aggiungere il recente aumento dei prezzi, solo parzialmente compensato dal programma Apple Upgrade. Quindi, a causa, diciamo, delle difficoltà di approvvigionamento dei chip di memoria, Apple avrebbe eliminato dal suo catalogo delle configurazioni di Mac Studio e Mac Mini, tra l'altro molto molto richiesti per l'esecuzione locale di modelli e agenti di intelligenza artificiale. Il problema però ora riguarda anche il MacBook Air, e come riporta il giornalista di Bloomberg, molto informato dei fatti, Marco Gurman, gli store fisici non riescono a soddisfare la domanda. Le scorte di magazzino sono oramai ai minimi termini, quindi le spedizioni di nuove unità sono limitate. I nuovi ordini per tutte le configurazioni di base quindi non saranno spedite prima della fine di agosto, mentre alcune combinazioni di dimensioni dello schermo, colore e soprattutto opzioni di memoria non saranno disponibili prima dell'inizio di settembre. Ah, è veramente un problema serio questo,

E andiamo ancora avanti nella puntata di Radio Web Amici, quando il mondo del calcio incontra la Big Tech, ed esattamente Google che rafforza la sua presenza nel mondo del calcio con questa partnership che lega l'azienda a un top club europeo, ovvero il Paris Saint-Germain. Le parti che hanno annunciato questa collaborazione pluriennale che andrà avanti fino al 2029, che interesserà sia l'intelligenza artificiale di Gemini che gli smartphone della gamma Pixel. Attenzione, tra parentesi, ecco, vi dico che è in arrivo anche il Pixel 11. Nel dettaglio diventeranno rispettivamente l'assistente, intelligenza artificiale e i telefoni ufficiali della squadra. Verranno inoltre messe in campo delle iniziative dedicate ai tifosi, appunto, del Paris Saint-Germain. Al momento non è dato sapere quali siano. Attenzione, perché vi riportiamo un po' le parole anche di Richard Hazelgrave, appunto del Paris Saint-Germain. Dice: questa partnership con Google rispecchia perfettamente la nostra ambizione di collaborare con le aziende più innovative del mondo. Unendo competenza tecnologica di Google alla forza globale del marchio Paris Saint-Germain, esploreremo nuovi modi per creare, innovare ed esprimere la nostra identità, diciamo, attraverso i contenuti che risuonino con i tifosi di tutto il mondo. Beh, non è la prima collaborazione nel mondo dello sport per il gruppo di Mountain View. Vi voglio ricordare che, ad esempio, quella che da anni lega l'azienda alla McLaren in Formula 1. Poi, insomma, c'è stato anche il commento di Jean-Philippe Becan, il direttore marketing di Google Francia. Dice: siamo orgogliosi di diventare premium partner del Paris Saint-Germain, un club iconico che si è affermato come uno dei nomi di punta del calcio europeo.

Vi voglio parlare di sicurezza a questo punto. Se avete una smart TV, attenzione, perché Samsung avrebbe seguito un po' l'esempio della connazionale LG, l'azienda coreana, che dovrà rimuovere dallo store tutte le applicazioni che contengono SDK, che sono in grado di trasformare la smart TV in proxy residenziali. È una tecnica che viene sfruttata da cybercriminali per istradare il traffico verso le reti locali in modo da nascondere la provenienza degli attacchi informatici. Ecco, dovete sapere che i proxy residenziali effettuano il routing del traffico attraverso gli indirizzi IP puliti, come quelli di una rete domestica ad esempio, quindi non vengono bloccati. Tra i dispositivi che sono più colpiti ci sono i router, le TV Android, poi anche appunto le smart TV. I ricercatori di Mnemonic, che avrebbero effettuato il routing di una smart TV di Samsung, scoprendo in diverse app la presenza anche di un software appunto di Brick Data che permette di ottenere un proxy residenziale. Ecco, proprio una delle app sviluppate appunto da Playworks per la Tizen, il sistema operativo installato sulle smart TV di Samsung, contiene questo SDK che era nel gioco Pac-Man, tra l'altro mostrato in evidenza perché considerata anche una delle app migliori. La funzionalità di proxy residenziale è un po' dormiente, viene attivata diciamo quando l'utente magari avvia l'applicazione e il gioco. Il tunnel, diciamo così, aperto dal proxy, che rimane aperto anche dopo la chiusura dell'applicazione, quindi è difficile rilevare queste app perché sono un po' come gusci vuoti. Il contenuto viene caricato da un server all'avvio e Samsung ha comunicato che quindi dovrà rimuovere le app usate per condividere la connessione degli utenti.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: È letteralmente volato il tempo quest'oggi, amici, in questo mercoledì con Radio Web. Chiudiamo così questa puntata e su questo brano che arrivano i nostri saluti. Grazie per averci seguito. Noi torneremo domani, come sempre, a parlare di tecnologia alla radio. Sintonizzati o collegati se ci seguite attraverso il vostro dispositivo. Restate ancora con noi.
7: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 12 agosto si festeggia San Giuliano. Oggi è la giornata internazionale della gioventù, ma è anche la giornata mondiale dell'elefante. Il proverbio del giorno è: d'agosto che l'Ave Maria non ti trovi nel bosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, nervosi e impazienti, con Urano perturbato dalla Luna, tutto stonato, l'imprevedibilità guida ogni mossa, scompigliando i piani fatti in precedenza. Famiglia affettuosa ma un po' opprimente, reagite con insofferenza, affermando la vostra autonomia.
2: Toro, il giusto ritmo per star bene con voi stessi e con gli altri oggi ve lo regala la Luna in sestile, proteggendo le amicizie e i contatti con l'ambiente. Cenetta intima da voi o a casa di amici, dove si affronta qualsiasi argomento in un clima di complicità.
1: Gemelli, giornata positiva per i guadagni, rimessi però subito in circolo dalla vostra generosità. In compagnia siete i primi a sfoderare il portafoglio. Investire in un progetto per ora è prematuro, specie se non sapete fare bene i conti con il budget.
2: Cancro, nel vostro segno la Luna fa il buono del cattivo tempo, incontrando la saggezza di Saturno, ma scontrandosi con l'imprevedibilità di Urano. La giornata sarà caratterizzata da alti e bassi, ma nel complesso non avrete di che lamentarvi.
1: Leone, oggi la Luna non vi fila per niente, limitandovi a infastidire l'amico Urano, che quindi perde energia, esponendovi al rischio di ritardi e figuracce. Acquisti utili azzeccati come apparecchiature ed elettrodomestici di qualità dalla durata garantita.
2: Vergine, positivo il bilancio della giornata con emozioni, attività e conti in attivo. Vi sostiene la Luna amica di Saturno, generosa di saggi consigli. Se amate il bricolage o le conserve casalinghe, oggi è la giornata giusta per mettervi alla prova.
1: Bilancia, a dettare legge la Luna contraria al vostro segno, immusonita per di più da Urano, nemico dichiarato della tranquillità e della routine. Qualche desiderio si fa strada, ma per ora vi accontentate. La saggezza vi insegna a non avere troppe pretese.
2: Scorpione, il transito della Luna durante questa giornata ha l'effetto di rendervi acuti e intuitivi. Troverete il modo di ottenere quello che desiderate. Col partner programmate il prossimo viaggio. Un tour tra arte e natura sarà una seconda luna di miele.
1: Sagittario, oramai da anni Urano continua a sostenervi, ma oggi una luna indifferente gli toglie energia, creandovi qualche disagio, specie se siete in vacanza. Ostile anche Mercurio, programmate di fare grandi cose, ma alla resa dei conti non combinate granché.
2: Capricorno, giornata no, ma con la possibilità di rifarvi in appello. La Luna e Urano vi remano contro. Mercurio e Giove però promettono valide alternative. Prima di partire per un viaggio è indispensabile documentarsi. Libri e siti diventano la vostra guida.
1: Acquario, il lavoro sul posto a distanza sembra essere diventato l'unico interesse. Forse una tattica per non pensare ad una delusione sentimentale? Sulla carta avete milioni di amici, ma nel momento del bisogno spesso vi tocca svegliarvela da soli.
2: Pesci, una luna amica vi sorride con un magnifico trigono d'acqua che coinvolge anche Saturno. Teneri e romantici, sì, ma anche responsabili. In vacanza con gli amici non vi divertite soltanto, insieme escogitate attività utili e bei progetti per il futuro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: guardare indietro mai e vai.
1: Scontro politico sul caso Ranucci. Salvini chiede che il report prosegua senza il conduttore, mentre in Rai si riunisce il comitato etico. Nuove accuse della Spagna all'Italia sulla crisi di Ceuta e sulla sospensione di Schengen. Retroscena sulla fuga segreta di Trump dopo le minacce iraniane. In Colombia si continua a scavare tra le macerie del terremoto, migliaia i dispersi. L'Italia affronta l'ondata di caldo più lunga dell'estate, mentre ad Etna continua a creare problemi ai voli. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Siegfried Ranucci dopo l'arresto di Walter Ravitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre l'opposizione accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre Re Bibbi è previsto l'interrogatorio di Davitola.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte a ragioni elettorali interne anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la mediazione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
1: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el-Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
2: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
1: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con nuove bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
2: E veniamo allo sport. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Batocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale, conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema d'adduttore. A Parigi l'ital nuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Ceresuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
1: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Memori.
1: Prima meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentino ed Emilia Occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli al centro-sud, soffieranno dai quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il Canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie, selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio,
5: con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: prossimo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 12 agosto si festeggia San Giuliano. Oggi è la giornata internazionale della gioventù, ma è anche la giornata mondiale dell'elefante. Il proverbio del giorno è: d'agosto che l'Ave Maria non ti trovi nel bosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, nervosi e impazienti, con Urano perturbato dalla Luna, tutto stonato, l'imprevedibilità guida ogni mossa, scompigliando i piani fatti in precedenza. Famiglia affettuosa ma un po' opprimente, reagite con insofferenza, affermando la vostra autonomia.
2: Toro, il giusto ritmo per star bene con voi stessi e con gli altri oggi ve lo regala la Luna in sestile, proteggendo le amicizie e i contatti con l'ambiente. Cenetta intima da voi o a casa di amici, dove si affronta qualsiasi argomento in un clima di complicità.
1: Gemelli, giornata positiva per i guadagni, rimessi però subito in circolo dalla vostra generosità. In compagnia siete i primi a sfoderare il portafoglio. Investire in un progetto per ora è prematuro, specie se non sapete fare bene i conti con il budget.
2: Cancro, nel vostro segno la Luna fa il buono del cattivo tempo, incontrando la saggezza di Saturno, ma scontrandosi con l'imprevedibilità di Urano. La giornata sarà caratterizzata da alti e bassi, ma nel complesso non avrete di che lamentarvi.
1: Leone, oggi la Luna non vi fila per niente, limitandovi a infastidire l'amico Urano, che quindi perde energia, esponendovi al rischio di ritardi e figuracce. Acquisti utili azzeccati come apparecchiature ed elettrodomestici di qualità dalla durata garantita.
2: Vergine, positivo il bilancio della giornata con emozioni, attività e conti in attivo. Vi sostiene la Luna amica di Saturno, generosa di saggi consigli. Se amate il bricolage o le conserve casalinghe, oggi è la giornata giusta per mettervi alla prova.
1: Bilancia, a dettare legge la Luna contraria al vostro segno, immusonita per di più da Urano, nemico dichiarato della tranquillità e della routine. Qualche desiderio si fa strada, ma per ora vi accontentate. La saggezza vi insegna a non avere troppe pretese.
2: Scorpione, il transito della Luna durante questa giornata ha l'effetto di rendervi acuti e intuitivi. Troverete il modo di ottenere quello che desiderate. Col partner programmate il prossimo viaggio. Un tour tra arte e natura sarà una seconda luna di miele.
1: Sagittario, oramai da anni Urano continua a sostenervi, ma oggi una Luna indifferente gli toglie energia, creandovi qualche disagio, specie se siete in vacanza. Ostile anche Mercurio, programmate di fare grandi cose, ma alla resa dei conti non combinate granché.
2: Capricorno, giornata no, ma con la possibilità di rifarvi in appello. La Luna e Urano vi remano contro. Mercurio e Giove però promettono valide alternative. Prima di partire per un viaggio è indispensabile documentarsi. Libri e siti diventano la vostra guida.
1: Acquario, il lavoro sul posto a distanza sembra essere diventato l'unico interesse. Forse una tattica per non pensare ad una delusione sentimentale? Sulla carta avete milioni di amici, ma nel momento del bisogno spesso vi tocca sbrigarvela da soli.
2: Pesci, una Luna amica vi sorride con un magnifico trigono d'acqua che coinvolge anche Saturno. Teneri e romantici, sì, ma anche responsabili. In vacanza con gli amici non vi divertite soltanto, insieme escogitate attività utili e bei progetti per il futuro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

scontro politico sul caso Ranucci. Salvini chiede che il report prosegua senza il conduttore, mentre in Rai si riunisce il comitato etico. Nuove accuse della Spagna all'Italia sulla crisi di Ceuta e sulla sospensione di Schengen. Retroscena sulla fuga segreta di Trump dopo le minacce iraniane. In Colombia si continua a scavare tra le macerie del terremoto, migliaia i dispersi. L'Italia affronta l'ondata di caldo più lunga dell'estate, mentre l'Etna continua a creare problemi ai voli. E poi lo sport. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Siegfried Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre Re Bibbi è previsto l'interrogatorio di Davitola.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la mediazione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
1: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
2: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie, mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
1: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con 9 bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
2: E veniamo allo sport. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale, conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Maiori. Delusione invece per Massa Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi il talnuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il 4º titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
1: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico regolare lungo le principali arterie della Campania. Leggermente più sostenuto il movimento sulla Caserta Salerno, la barriera di Mercato San Severino. Incolonnamenti a tratti segnalati sull'asse mediano tra l'asse perimetrale Melito Scampia e Giuliano in questa direzione. Si viaggia su carreggiata ridotta sul raccordo autostradale Salerno-Avellino per lavori tra Solofra e Serino nelle due direzioni di percorrenza. A Napoli proseguiranno fino al 20 settembre i lavori di riqualificazione che interessano il lungomare con limitazioni in via Nazario Sauro, via Toledo, via Posillipo e nell'area di Piazza del Municipio. Non si escludono rallentamenti, prestare attenzione alla segnaletica. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentino ed Emilia Occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il Canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima Radio, novità!

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 12 agosto si festeggia San Giuliano. Oggi è la giornata internazionale della gioventù, ma è anche la giornata mondiale dell'elefante. Il proverbio del giorno è: d'agosto che l'Ave Maria non ti trovi nel bosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, nervosi e impazienti, con Urano perturbato dalla Luna, tutto stonato, l'imprevedibilità guida ogni mossa, scompigliando i piani fatti in precedenza. Famiglia affettuosa ma un po' opprimente, reagite con insofferenza, affermando la vostra autonomia.
2: Toro, il giusto ritmo per star bene con voi stessi e con gli altri oggi ve lo regala la Luna in sestile, proteggendo le amicizie e i contatti con l'ambiente. Cenetta intima da voi o a casa di amici, dove si affronta qualsiasi argomento in un clima di complicità.
1: Gemelli, giornata positiva per i guadagni, rimessi però subito in circolo dalla vostra generosità. In compagnia siete i primi a sfoderare il portafoglio. Investire in un progetto per ora è prematuro, specie se non sapete fare bene i conti con il budget.
2: Cancro, nel vostro segno la Luna fa il buono del cattivo tempo, incontrando la saggezza di Saturno, ma scontrandosi con l'imprevedibilità di Urano. La giornata sarà caratterizzata da alti e bassi, ma nel complesso non avrete di che lamentarvi.
1: Leone, oggi la Luna non vi fila per niente, limitandovi a infastidire l'amico Urano, che quindi perde energia, esponendovi al rischio di ritardi e figuracce. Acquisti utili azzeccati come apparecchiature elettrodomestici di qualità dalla durata garantita.
2: Vergine, positivo il bilancio della giornata con emozioni, attività e conti in attivo. Vi sostiene la Luna amica di Saturno, generosa di saggi consigli. Se amate il bricolage o le conserve casalinghe, oggi è la giornata giusta per mettervi alla prova.
1: Bilancia, a dettare legge la Luna contraria al vostro segno, immusonita per di più da Urano, nemico dichiarato della tranquillità e della routine. Qualche desiderio si fa strada, ma per ora vi accontentate. La saggezza vi insegna a non avere troppe pretese.
2: Scorpione, il transito della Luna durante questa giornata ha l'effetto di rendervi acuti e intuitivi. Troverete il modo di ottenere quello che desiderate. Col partner programmate il prossimo viaggio. Un tour tra arte e natura sarà una seconda luna di miele.
1: Sagittario, oramai da anni Urano continua a sostenervi, ma oggi una luna indifferente gli toglie energia, creandovi qualche disagio, specie se siete in vacanza. Ostile anche Mercurio, programmate di fare grandi cose, ma alla resa dei conti non combinate granché.
2: Capricorno, giornata no, ma con la possibilità di rifarvi in appello. La Luna e Urano vi remano contro. Mercurio e Giove però promettono valide alternative. Prima di partire per un viaggio è indispensabile documentarsi. Libri e siti diventano la vostra guida.
1: Acquario, il lavoro sul posto a distanza sembra essere diventato l'unico interesse. Forse una tattica per non pensare ad una delusione sentimentale? Sulla carta avete milioni di amici, ma nel momento del bisogno spesso vi tocca sbrigarvela da soli.
2: Pesci, una luna amica vi sorride con un magnifico trigono d'acqua che coinvolge anche Saturno. Teneri e romantici, sì, ma anche responsabili. In vacanza con gli amici non vi divertite soltanto, insieme escogitate attività utili e bei progetti per il futuro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Trump frena sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028, racconta la fuga segreta dal vertice NATO dopo le minacce iraniane, l'italiano morto sulla spiaggia di Formentera, tra le ipotesi l'annegamento, Colombia ancora in emergenza dopo il terremoto, aiuti internazionali per oltre $1 miliardi, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028, me lo chiedono tutti, afferma il presidente americano, riconoscendo però che la legge è molto chiara e rigorosa. La Costituzione statunitense vieta infatti un terzo mandato presidenziale. Trump interviene anche sul Medio Oriente, ribadendo di non fidarsi dell'Iran e sostenendo che siano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga segreta organizzata dopo il vertice NATO in Turchia, il presidente conferma di essersi tenuto alle indicazioni del Secret Service. Ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, spiega. Un cittadino italiano è morto sulla spiaggia di Levante a Formentera. Secondo i media spagnoli, tra le ipotesi principali c'è quella dell'annegamento, anche se le cause del decesso non sono ancora state accertate definitivamente. A dare l'allarme è stato un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo. Sono poi intervenuti un bagnino e gli operatori del servizio di salvataggio dell'isola. I soccorritori hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La comunità internazionale si mobilita per la Colombia devastata dal terremoto. Le proposte di aiuti economici hanno superato complessivamente 1.300 milioni di dollari, con contributi annunciati da numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Turchia, Brasile, Messico, Svezia e Svizzera. 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza sono tornati operativi. Proseguono intanto senza sosta le ricerche tra le macerie. Le stime più pessimistiche indicano un bilancio che potrebbe arrivare ad almeno 1.000 vittime. A Cali, una madre e il suo neonato sono stati estratti vivi da un edificio crollato, così come una giovane rimasta sepolta per circa 30 ore. Nuovo attacco con droni sulla città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero. Secondo i media statali russi, le difese aeree hanno tentato di intercettare i velivoli, ma alcuni detriti hanno colpito almeno 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere. Le autorità riferiscono di vittime, senza fornire ancora un bilancio definitivo. Esplosioni sono state segnalate anche nella Crimea occupata, nei pressi della centrale termica di Balaclava. Mosca attribuisce gli attacchi all'Ucraina. Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato verso il Mar del Giappone un'arma inizialmente non identificata che, secondo le forze armate sudcoreane, sarebbe un missile balistico. Il vettore avrebbe percorso oltre 700 km. Si tratta di un nuovo lancio dopo quello dello stesso tipo effettuato pochi giorni prima. La tensione cresce mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano alla consueta esercitazione militare congiunta, considerata da Pyongyang una prova generale per una possibile guerra. La quarta ondata di calore si conferma la più lunga dell'estate italiana. Il caldo intenso potrebbe raggiungere una durata di almeno 20 giorni consecutivi, con temperature anche 7-8 gradi superiori alle medie stagionali. Gli intervalli tra le diverse ondate di quest'estate sono stati sempre più brevi. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano tende ormai a spingersi più a nord rispetto al passato, aumentando durata e intensità delle fasi di caldo estremo. L'eclissi di sole richiama intanto l'attenzione di appassionati e curiosi, con numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali. Continua l'emergenza legata all'attività dell'Etna e la nube di cenere vulcanica. Le conseguenze più pesanti riguardano gli aeroporti siciliani, con sospensioni e cancellazioni dei voli a Catania, Fontanarossa e Comiso. È il quarto giorno consecutivo di disagi, con oltre 100.000 viaggiatori coinvolti tra turisti in partenza e passeggeri diretti sull'isola. L'attività vulcanica resta intensa, con nuove bocche eruttive e continue emissioni di cenere. Le autorità aeroportuali monitorano costantemente la situazione per consentire la ripresa dei collegamenti non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:01. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: Prima Radio Novità.
1: Prima Radio. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Trump frena sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028 e racconta la fuga segreta dal vertice NATO dopo le minacce iraniane. L'italiano morto sulla spiaggia di Formentera tra le ipotesi del negamento. Colombia ancora in emergenza dopo il terremoto. Aiuti internazionali per oltre $1 miliardi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028. Me lo chiedono tutti, afferma il presidente americano, riconoscendo però che la legge è molto chiara e rigorosa. La Costituzione statunitense vieta infatti un terzo mandato presidenziale. Trump interviene anche sul Medio Oriente, ribadendo di non fidarsi dell'Iran e sostenendo che siano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga segreta organizzata dopo il vertice NATO in Turchia, il presidente conferma di essersi tenuto alle indicazioni del Secret Service. Ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, spiega.
2: Un cittadino italiano è morto sulla spiaggia di Levante a Formentera. Secondo i media spagnoli, tra le ipotesi principali c'è quella dell'annegamento, anche se le cause del decesso non sono ancora state accertate definitivamente. A dare l'allarme è stato un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo. Sono poi intervenuti un bagnino e gli operatori del servizio di salvataggio dell'isola. I soccorritori hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
1: La comunità internazionale si mobilita per la Colombia, devastata dal terremoto. Le proposte di aiuti economici hanno superato complessivamente 1 miliardo e 300 milioni di dollari, con contributi annunciati da numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Turchia, Brasile, Messico, Svezia e Svizzera. 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza sono tornati operativi. Proseguono intanto senza sosta le ricerche tra le macerie. Le stime più pessimistiche indicano un bilancio che potrebbe arrivare ad almeno 1000 vittime. A Cali, una madre e il suo neonato sono stati estratti vivi da un edificio crollato, così come una giovane rimasta sepolta per circa 30 ore.
2: Nuovo attacco con droni sulla città portuale russa di Novorossiysk sul Mar Nero. Secondo i media statali russi, le difese aeree hanno tentato di intercettare i velivoli, ma alcuni detriti hanno colpito almeno 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere. Le autorità riferiscono di vittime senza fornire ancora un bilancio definitivo. Esplosioni sono state segnalate anche nella Crimea occupata, nei pressi della centrale termica di Balaclava. Mosca attribuisce gli attacchi all'Ucraina.
1: Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato verso il Mar del Giappone un'arma inizialmente non identificata che, secondo le forze armate sudcoreane, sarebbe un missile balistico. Il vettore avrebbe percorso oltre 700 km. Si tratta di un nuovo lancio dopo quello dello stesso tipo effettuato pochi giorni prima. La tensione cresce mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano alla consueta esercitazione militare congiunta, considerata da Pyongyang una prova generale per una possibile guerra.
2: La quarta ondata di calore si conferma la più lunga dell'estate italiana. Il caldo intenso potrebbe raggiungere una durata di almeno 20 giorni consecutivi, con temperature anche 7-8 gradi superiori alle medie stagionali. Gli intervalli tra le diverse ondate di quest'estate sono stati sempre più brevi. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano tende ormai a spingersi più a nord rispetto al passato, aumentando durata e intensità delle fasi di caldo estremo. L'eclissi di sole richiama intanto l'attenzione di appassionati e curiosi, con numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
1: Continua l'emergenza legata all'attività dell'Etna e la nube di cenere vulcanica. Le conseguenze più pesanti riguardano gli aeroporti siciliani, con sospensioni e cancellazioni dei voli a Catania, Fontanarossa e Comiso. È il quarto giorno consecutivo di disagi, con oltre 100.000 viaggiatori coinvolti, tra turisti in partenza e passeggeri diretti sull'isola. L'attività vulcanica resta intensa, con nuove bocche eruttive e continue emissioni di cenere. Le autorità aeroportuali monitorano costantemente la situazione per consentire la ripresa dei collegamenti non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:01.

0: Scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
1: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

E stare insieme è reato. Non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine. Ma qualcuno me lo ha già consigliato. È un gesto verso lo Stato. Diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci e isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale e lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. I massimi aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia Occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli, al centro-sud soffieranno dai quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il Canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport, il calcio mercato, Juventus vicina al doppio colpo, Suzuki, Lukumi, mentre Vlahovic ha scelto il Besiktas, l'Inter torna forte al suspense, valuta Fofana del Leone, Milan, Jimenez verso il Porto, mentre Magnan resta incedibile, Napoli, Lukaku pronto al passaggio al Fenerbahce e il Como non molla Moise Kean, nuova offerta alla Fiorentina da 45 milioni. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con informazioni interamente dedicate allo sport e in primo piano il calcio mercato. La Juventus accelera sul mercato, si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lucumi, rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo ha accettato la proposta del Besiktas, per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione oltre a un bonus alla firma dello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
2: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne. È tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riaprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze di AB dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
1: Santiago Jiménez sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto a mediare nella trattativa anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan, il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
2: E ormai definita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, centravanti belga pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
1: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, il club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione sportiva. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12 e un minuto.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma...

0: efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
1: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Prima Radio. Musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: La tua giornata sarà pesante come al solito?
16: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
15: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
16: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
15: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
16: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
15: Ampio parcheggio custodito.
17: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
18: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
17: FM World, powered by 22HBG.
19: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
20: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, evitato il processo civile. Campi Flegrei, il ministro Piantedosi, 100 milioni stanziati sono un primo passo ma potrebbero non bastare. A Napoli un 13enne accoltella un 12enne dopo una lite nata in una chat di gruppo. Infine il calcio con il Napoli che cede Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen mentre Lukaku ottiene un permesso e non raggiunge il ritiro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport e in primo piano il calcio mercato. La Juventus accelera sul mercato, si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lucumi, rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo ha accettato la proposta del Beşiktaş. Per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione, oltre a un bonus alla firma dello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
2: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne. È tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riaprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze di AB dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
1: Santiago Jiménez è sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto a mediare nella trattativa anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
2: E ormai finita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, centravanti belga pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
1: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, il club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione sportiva. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

prima radio novità.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Zia.
1: Emergenza cenere dall'Etna, voli sospesi a Catania, disagi anche a Comiso. Caso Ranucci ha atteso l'interrogatorio di Walter La Vitola mentre il comitato di Corai valuta la posizione del giornalista. Omicidio nel Crotonese, un 21enne ucciso colpi d'arma da fuoco. Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Stazzema e invita a difendere ogni giorno le conquiste civili. Putin minaccia risposte ai sequestri delle navi russe. In Colombia sale il bilancio del terremoto, ma una donna viene estratta viva dopo 36 ore. Economia, l'ISAT rivede al 2,9% l'inflazione di luglio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano e della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
2: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda, sulla futura conduzione di Report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
1: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
2: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese e avverte: le conquiste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
1: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapina e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
2: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito ad almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca. Riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
1: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento è legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:02.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

voglio dirti che ti penso. Anche oggi sai per caso, camminavo senza un senso, sotto il peso dei ricordi, che hanno voce quando è tardi, quando cerco ad ogni costo, solo un

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: 안녕하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentino ed Emilia Occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport, il calciomercato, Juventus vicina al doppio colpo, Suzuki, Lucumi, mentre Vlahovic ha scelto il Beşiktaş, l'Inter torna forte su Spence, valuta Fofana del Leone, Milan, Gimenez verso il Porto, mentre Maignan resta incedibile, Napoli, Lukaku pronto al passaggio al Fenerbahce e il Como non molla Moise Kean, nuova offerta alla Fiorentina da 45 milioni. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con informazioni interamente dedicate allo sport. In primo piano il calcio mercato. La Juventus accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lucumi, rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo ha accettato la proposta del Besiktas, per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione oltre a un bonus alla firma dello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
2: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne. È tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze Diaby dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
1: Santiago Jiménez sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto a mediare nella trattativa. Anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan, il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
2: E ormai definita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, centravanti belga è pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
1: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, il club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione sportiva. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:02. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci e isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino-Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale e lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. I massimi aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia Occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli, al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il Canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: 3 per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Emergenza cenere dall'Etna, voli sospesi a Catania e disagi anche a Comiso. Caso Ranucci ha atteso l'interrogatorio di Walter La Vitola mentre il comitato di Corai valuta la posizione del giornalista. Omicidio nel Crotonese, un 21enne ucciso, colpi d'arma da fuoco. Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Stazzema e invita a difendere ogni giorno le conquiste civili. Putin minaccia risposte ai sequestri delle navi russe. In Colombia sale il bilancio del terremoto, ma una donna viene estratta viva dopo 36 ore. Economia, l'Istat rivede al 2,9% l'inflazione di luglio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano e della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
2: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante nel metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda, sulla futura conduzione di Report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
1: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
2: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese e avverte: le conquiste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
1: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapina e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
2: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito ad almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca. Riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
1: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento è legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:02.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.it.

Ricordo che il mondo era vatta fuori dalla tua lupo blu. Ricordo le tue labbra carnose, gonfie di vita come i tuoi seni. La neve isolava i pensieri e adoravo le tue cicatrici.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

l'emergenza Etna. Circa 700 voli saltati a Catania dall'inizio delle nuove criticità. Il caldo concede una prima tregua con un drastico calo dei bollini rossi. Svolta nell'omicidio di Cutro in Calabria, fermato un 28enne per la morte del giovane bulgaro. Resta ai domiciliari l'automobilista accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti nel Torinese. In Libano vara una vasta amnistia generale. Migranti, la Danimarca minaccia la chiusura delle frontiere in caso di nuovi flussi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio dell'emergenza provocata dalla cenere dell'Etna sul traffico aereo siciliano. Dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni, sono saltati circa 700 voli, oltre 400 le partenze cancellate, mentre più di 250 collegamenti sono stati riprogrammati su altri scali. Più di 100 voli sono stati dirottati su Comiso, una cinquantina su Palermo e altre 22 su Trapani. Lo stop alle operazioni a Catania è stato prolungato nel pomeriggio, mentre prosegue il monitoraggio dell'attività eruttiva e della presenza di cenere nello spazio aereo.
2: Prima significativa attenuazione dell'ondata di calore sull'Italia. Sono 18 le città indicate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, ma il numero è destinato a ridursi drasticamente. Il 14 agosto resteranno soltanto 7 centri con il livello massimo di allerta. Tra questi Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Pescara, Trieste e Venezia passeranno invece al bollino verde, senza rischi legati alle ondate di calore, un segnale di tregua dopo settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne di nazionalità bulgara ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro nel Crotonese. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un giovane di 28 anni ritenuto l'autore del delitto. Dopo la sparatoria l'uomo si era dato la fuga, ma è stato rintracciato e condotto in caserma. Davanti agli investigatori si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per chiarire del movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio.
2: Resta agli arresti domiciliari Giuseppe Campagna, il 73enne accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La giudice del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia. L'uomo è indagato per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una lite avrebbe travolto il gruppo con l'auto, ferendo 4 persone, per poi dirigere nuovamente il veicolo contro i ciclisti. La richiesta della procura di mantenerlo ai domiciliari.
1: Il Parlamento libanese approva una legge di amnistia generale destinata a coinvolgere migliaia di detenuti e persone ricercate. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo nel paese dal 1991. La legge prevede anche una riduzione eccezionale della durata di alcune condanne. L'amnistia era richiesta da tempo da diverse forze politiche ed era stata al centro di un lungo complesso confronto parlamentare. Il voto arriva dopo la storica decisione con cui il Libano ha abolito anche la pena di morte.
2: La Danimarca annuncia una linea ancora più dura sull'immigrazione. La premier Mette Frederiksen avverte che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli e, come ultima soluzione, anche chiudere completamente le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Frederiksen definisce inquietanti le immagini della crisi di Ceuta e ribadisce che una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la sicurezza europea. Da Berlino arriva intanto un nuovo monito all'Italia sui trasferimenti dei richiedenti asilo previsti dalle regole di Dublino. La Germania conferma che le procedure riprenderanno con l'applicazione del nuovo patto europeo.
1: Voltiamo pagina. Cresce l'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia, ma il traguardo fissato per il 2030 resta ancora molto distante. Secondo un dossier del Servizio Studi della Camera, nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi complessivi di energia. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima indicava però per lo stesso anno una quota del 25,3%. Ancora più impegnativo l'obiettivo del 2030, fissato al 39,4%. Significa recuperare quasi 20 punti in 5 anni, dopo un incremento di appena 2 punti nell'ultimo quinquennio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:02. Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, traffico intenso è segnalato sui tratti campani delle autostrade A30 Caserta-Salerno e A16 Napoli-Canosa, con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni. Attenzione poi sul raccordo autostradale Salerno-Avellino tra Solofra e Serino, dove per lavori si viaggia su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Intanto a Napoli proseguiranno fino al 20 settembre i lavori di riqualificazione che interessano il lungomare, con limitazioni in via Nazario Sauro, via Toledo, via Posillipo e nell'area di Piazza del Municipio. Non si escludono quindi rallentamenti, prestare la massima attenzione alla segnaletica. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, segnaliamo che è ancora sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Formia, tra Pomezia e Campoleone, per un intervento dei Vigili del Fuoco. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia Occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli, al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il Canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

piccola. È una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

emergenza Etna, circa 700 voli saltati a Catania dall'inizio delle nuove criticità. Il caldo concede una prima tregua con un drastico calo dei bollini rossi, svolta nell'omicidio di Cutro in Calabria, fermato un 28enne per la morte del giovane bulgaro. Resta ai domiciliari l'automobilista accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti nel torinese. In Libano vara una vasta amnistia generale. Migranti, la Danimarca minaccia la chiusura delle frontiere in caso di nuovi flussi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. Mi sento

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio dell'emergenza provocata dalla cenere dell'Etna sul traffico aereo siciliano. Dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni, sono saltati circa 700 voli, oltre 400 le partenze cancellate, mentre più di 250 collegamenti sono stati riprogrammati su altri scali. Più di 100 voli sono stati dirottati su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop alle operazioni a Catania è stato prolungato nel pomeriggio, mentre prosegue il monitoraggio dell'attività eruttiva e della presenza di cenere nello spazio aereo.
2: Prima significativa attenuazione dell'ondata di calore sull'Italia. Sono 18 le città indicate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, ma il numero è destinato a ridursi drasticamente. Il 14 agosto resteranno soltanto 7 centri con il livello massimo di allerta. Tra questi Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Pescara, Trieste e Venezia passeranno invece al bollino verde, senza rischi legati alle ondate di calore, un segnale di tregua dopo settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne di nazionalità bulgara ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese, i carabinieri hanno sottoposto a fermo un giovane di 28 anni ritenuto l'autore del delitto. Dopo la sparatoria, l'uomo si era dato la fuga, ma è stato rintracciato e condotto in caserma. Davanti agli investigatori si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per chiarire del movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio.
2: Resta agli arresti domiciliari Giuseppe Campagna, il 73enne accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La giudice del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia. L'uomo indagato per tentato omicidio, secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una lite avrebbe travolto il gruppo con l'auto, ferendo 4 persone, per poi dirigere nuovamente il veicolo contro i ciclisti. Accolta la richiesta della procura di mantenerlo ai domiciliari.
1: Il Parlamento libanese approva una legge di amnistia generale destinata a coinvolgere migliaia di detenuti e persone ricercate. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo nel paese dal 1991. La legge prevede anche una riduzione eccezionale della durata di alcune condanne. L'amnistia era richiesta da tempo da diverse forze politiche ed era stata al centro di un lungo complesso confronto parlamentare. Il voto arriva dopo la storica decisione con cui il Libano ha abolito anche la pena di morte.
2: La Danimarca annuncia una linea ancora più dura sull'immigrazione. La premier Mette Frederiksen avverte che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli e, come ultima soluzione, anche a chiudere completamente le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Frederiksen definisce inquietanti le immagini della crisi di Ceuta e ribadisce che una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la sicurezza europea. Da Berlino arriva intanto un nuovo monito all'Italia sui trasferimenti dei richiedenti asilo previsti dalle regole di Dublino. La Germania conferma che le procedure riprenderanno con l'applicazione del nuovo patto europeo.
1: Ultima pagina: cresce l'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia, ma il traguardo fissato per il 2030 resta ancora molto distante. Secondo un dossier del Servizio Studi della Camera, nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi complessivi di energia. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima indicava però per lo stesso anno una quota del 25,3%. Ancora più impegnativo l'obiettivo del 2030, fissato al 39,4%. Significa recuperare quasi 20 punti in 5 anni dopo un incremento di appena 2 punti nell'ultimo quinquennio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18 e 2 minuti.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Prima Radio. Musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: La tua giornata sarà pesante come al solito?
15: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
14: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
15: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
14: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
15: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
14: Ampio parcheggio custodito.
16: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
17: Pronto? Chi parla?
16: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
18: Udite, udite, signore e signori!
16: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
19: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, evitato il processo civile. Campi Flegrei, il ministro Piantedosi, 100 milioni stanziati sono un primo passo ma potrebbero non bastare. A Napoli un 13enne accoltella un 12enne dopo una lite nata in una chat di gruppo. Infine il calcio con il Napoli che cede Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen mentre Lukaku ottiene un permesso e non raggiunge il ritiro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Accordo raggiunto sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo. L'intesa tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia evita il ricorso ad un processo civile. Ad annunciarlo è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale dei familiari, che parla di una soluzione accolta con soddisfazione anche dalla madre del bambino, Patrizia Mercolino. Ora l'attenzione si concentra esclusivamente sul procedimento penale. Sui campi flegrei il ministro dell'interno Matteo Piantedosi definisce i 100 milioni di euro stanziati dal governo una dotazione importante, ma ammette che potrebbero essere necessari ulteriori fondi. Il ministro ha incontrato in prefettura i sindaci dell'area e una delegazione di cittadini di Pozzuoli, assicurando che il governo valuterà nuovi interventi sulla base delle esigenze del territorio. A Napoli un ragazzo di 13 anni ha coltellato un 12enne al termine di una lite nata in una chat di gruppo e degenerata dopo una serie di sfottò. Il ferito colpito all'addome è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. In un primo momento aveva raccontato di essere caduto su un coccio di bottiglia, ma successivamente, convinto dalla madre, ha ricostruito l'accaduto ai carabinieri. L'aggressore, non imputabile per l'età, sarà segnalato all'autorità competente. In chiusura lo sport, il calcio. Miguel Gutierrez lascia il Napoli e passa al Bayer Leverkusen. L'operazione porta nelle casse del club azzurro 30 milioni di euro più 2 di bonus. Intanto Romelu Lukaku non ha raggiunto il ritiro di Castel di Sangro. Il Napoli gli ha concesso alcuni giorni di permesso mentre proseguono i contatti per un possibile trasferimento all'estero. Per la cronaca, ieri il Napoli ha vinto l'ennesima amichevole a Castel di Sangro contro gli spagnoli dell'Osasuna per 2-1 con doppietta di Politano e Lucca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19 e un minuto. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola.

0: tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC, Fratelli Coppola, Abacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Difficile pensare ad altro in fondo, sai.

alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio, e a volte fa davvero male.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia Occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

caso Ranucci, Walter Lavitola ammette davanti al giudice di essere il mandante dell'attentato, sostiene di aver agito per proteggere il giornalista. Emergenza Etna, circa 700 voli saltati a Catania e stop prolungato nello scalo. Migranti, Berlino insiste sui trasferimenti verso l'Italia mentre prende forma l'ipotesi di un hub per i rimpatri in Uganda. Putin minaccia di sequestrare navi europee in risposta alle sanzioni. Amianto nell'area destinata al concerto di Jovanotti a Barletta, evento annullato. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, durante un interrogatorio durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista, confermando quindi l'impostazione accusatoria della Procura di Roma. Secondo quanto riferito dal suo avvocato Sergio Cola, Lavitola avrebbe sostenuto di aver organizzato l'attentato con l'intenzione di proteggere Ranucci, che riteneva esposto a possibili aggressioni, e di voler così favorire un rafforzamento della sua scorta. Una motivazione che lo stesso difensore definisce legata a un atto comunque delittuoso. Proseguono gli accertamenti degli inquirenti sull'intera rete che avrebbe organizzato e materialmente eseguito l'attentato.
2: L'Etna continua a mettere in ginocchio il traffico aereo siciliano. Sono circa 700 i voli saltati all'aeroporto di Catania tra partenze, arrivi e cancellazioni dall'inizio dell'emergenza, mentre centinaia di collegamenti sono stati riprogrammati su Comiso, Palermo, Trapani e anche Lamezia Terme. Decine di migliaia di passeggeri coinvolti. Molti, lo stop ai voli a Fontanarossa è stato prolungato fino alle 16 del 13 agosto. L'Etna continua intanto la propria attività eruttiva con emissioni di cenere, boati e colate laviche nella valle del Bove. Il ministro Nello Musumeci riapre anche il dibattito sulla collocazione dello scalo, sostenendo che il problema sia la particolare vulnerabilità dell'aeroporto rispetto al vulcano.
1: Andiamo all'estero. La Germania conferma la linea sui migranti e ribadisce che i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi europei di Dublino saranno effettuati. Berlino si dice sorpresa dalle divergenze emerse con Roma, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che non esiste alcun problema nei rapporti con la Germania. Intanto prende corpo l'ipotesi di un centro per i rimpatri in Uganda, progetto sul quale starebbero lavorando Germania, Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca. Copenaghen ribadisce la linea dura. La premier Mette Frederiksen si dice pronta anche a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria. Resta alta inoltre l'allerta Ceuta per il rischio di un nuovo ingresso di massa dal Marocco nel periodo di Ferragosto.
2: Vladimir Putin minaccia una risposta diretta all'Unione Europea sul fronte delle sanzioni contro la cosiddetta flotta ombra russa. Il presidente russo definisce pirateria e rapina la possibilità che i paesi europei sequestrino navi russe sottoposte a sanzioni e ne rivendano i carichi. Mosca avverte Putin potrebbe reagire catturando a sua volta navi appartenenti ai paesi europei. Il leader del Cremlino, intervenuto durante esercitazioni navali nel Pacifico, accusa inoltre la NATO di aumentare la propria presenza militare nell'area Asia-Pacifico e sostiene che il rischio di un conflitto nella regione stia crescendo.
1: Voltiamo pagina. Salta il concerto di Jovanotti previsto nella ex cartiera di Barletta, dove erano attese circa 33.000 persone. L'ARPA Puglia ha individuato nell'area un frammento di amianto lungo alcuni centimetri e l'ASL ha dichiarato il sito non idoneo ad ospitare lo spettacolo per il rischio della presenza di ulteriori residui capaci di liberare fibre nell'aria. Gli organizzatori stanno ora valutando una nuova location a Bari per il 19 settembre. I biglietti già acquistati potranno essere utilizzati per l'eventuale nuova data oppure rimborsati.
2: Infine la pagina sportiva, altre due medaglie per l'Italia e gli europei di nuoto di Parigi. Thomas Ceccon conquista il bronzo nel 200 dorso e stabilisce anche il nuovo record italiano con il tempo di 1:53,96. Oro all'ungherese Hubert Koss e argento al greco Apostolos Siskos. Bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana femminili. La 21enne tarantina chiude alle spalle della britannica Angrad Evans e dell'irlandese Mona McSherry, regalando un altro podio alla spedizione azzurra.
1: Calcio, è ufficiale il trasferimento di Romelu Lukaku dal Napoli al Fenerbahce. Il club azzurro ha annunciato la cessione dell'attaccante belga dopo due stagioni nelle quali ha conquistato uno scudetto e una supercoppa italiana. Il Napoli incassa 7 milioni di euro, ma il 40% della somma sarà riconosciuto al Chelsea in base agli accordi sottoscritti al momento dell'acquisto del giocatore. Lukaku lascia Napoli dopo 45 presenze e 14 gol, tra questi anche quello segnato contro il Cagliari, che mise il sigillo sulla conquista del quarto scudetto della storia azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.
4: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah però!
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
9: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
10: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
11: Pronto? Chi parla?
10: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
12: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
13: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54. Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, traffico intenso con code sono segnalate sulla statale Sorrentina tra Vico Equense e Piano di Sorrento nelle due direzioni, mentre a Salerno troviamo code per un incidente in via Alfonso Gatto, direzione Vietri. Sul resto della regione il traffico, anche se sostenuto, non presenta particolari difficoltà. A Napoli intanto proseguiranno fino al 20 settembre i lavori di riqualificazione che interessano il lungomare, con limitazioni in via Nazario Sauro, via Toledo, via Posillipo e nell'area di Piazza del Municipio. Raccomandiamo quindi di prestare molta attenzione alla segnaletica, non si escludono dunque rallentamenti. Vi ricordo infine che sull'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno è chiusa l'entrata di San Giovanni zona industriale in direzione Salerno. Da Massimo Veschi è tutto, grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentino ed Emilia Occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli al centro-sud, soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il Canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Numero 1.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale: accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, evitato il processo civile. Campi Flegrei, il ministro Piantedosi, 100 milioni stanziati sono un primo passo ma potrebbero non bastare. A Napoli un 13enne accoltella un 12enne dopo una lite nata in una chat di gruppo. Infine il calcio, con il Napoli che cede Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen mentre Lukaku ottiene un permesso e non raggiunge il ritiro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Accordo raggiunto sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo. L'intesa tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia evita il ricorso ad un processo civile. Ad annunciarlo è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale dei familiari, che parla di una soluzione accolta con soddisfazione anche dalla madre del bambino, Patrizia Mercolino. Ora l'attenzione si concentra esclusivamente sul procedimento penale. Sui campi flegrei, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi definisce i 100 milioni di euro stanziati dal governo una dotazione importante, ma ammette che potrebbero essere necessari ulteriori fondi. Il ministro ha incontrato in prefettura i sindaci dell'area e una delegazione di cittadini di Pozzuoli, assicurando che il governo valuterà nuovi interventi sulla base delle esigenze del territorio. A Napoli, un ragazzo di 13 anni ha coltellato un 12enne al termine di una lite nata in una chat di gruppo e degenerata dopo una serie di sfottò. Il ferito colpito all'addome è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. In un primo momento aveva raccontato di essere caduto su un coccio di bottiglia, ma successivamente, convinto dalla madre, ha ricostruito l'accaduto ai carabinieri. L'aggressore, non imputabile per l'età, sarà segnalato all'autorità competente. In chiusura lo sport, il calcio. Miguel Gutierrez lascia il Napoli e passa al Bayer Leverkusen. L'operazione porta nelle casse del club azzurro 30 milioni di euro più 2 di bonus. Intanto Romelu Lukaku non ha raggiunto il ritiro di Castelsangro. Il Napoli gli ha concesso alcuni giorni di permesso mentre proseguono i contatti per un possibile trasferimento all'estero. Per la cronaca, ieri il Napoli ha vinto l'ennesima amichevole a Castelsangro contro gli spagnoli dell'Osasuna per 2-1 con doppietta di Politano e Lucca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino-Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia Occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: c'è storia come sfidare gli dèi.
1: Non è da dove vieni, né frate da dove sei.
0: Non c'è storia come non stare con lei.
1: Sono soltanto io che posso fare i giorni miei.

respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di piedi.

0: dato era quando ci rifiutato fit.
1: Lieto, giuro, sono nato per questo. E non sto parlando di rap. Prega si roga ma restano e non legalizzano nell'erba. Tieni un uguale a spalla che è gracile. Femmini in effe sono facile. Buttiamo a prigna a cara elastica. Mangiamo spaghetti.